0: يبصرون به.
1: È arrivato dal suo paese con sintomi riconducibili al virus dopo gli scali al Cairo e a Roma. I prelievi inviati allo Spallanzani della capitale, oggi risultati. Il Ministero della Salute rassicura, il rischio in Italia resta molto basso. Uno speleologo ligure di 20 anni intrappolato in una grotta nel Cuneese. I soccorritori lo hanno raggiunto, ma il giovane ha una gamba bloccata da un masso a 120 metri di profondità dell'area carsica Rocca d'Orse. Lo sport, il Giro d'Italia in Corona Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio, lo sprint per Milan nel centro della capitale. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Per l'azzurro è primo successo sul circuito di casa, terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, approdati agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Instabilità in aumento oggi in molte zone del paese, quindi se è vero che al sud e nelle isole il tempo sarà in prevalenza bello e soleggiato, nel resto del paese non mancheranno le nuvole, sebbene alternate a qualche temporanea schiarita, con improvvise acquazzoni temporali che nel corso del giorno bagneranno la Liguria, le Venezie, l'Emilia, la Romagna e più giù anche le zone interne del centro con locali sconfinamenti lungo le coste adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, caldo oggi in sensibile attenuazione in gran parte del centro e del nord, massime senza grandi variazioni invece al sud, qui comunque vicine alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Le 6 e 4 minuti, buongiorno, anzi buongiorno a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Ripartiamo con la musica, è un classico di Renato Zero.

0: anni della nostra vita dal 1995, Renato Zero, la collection delle 6:09. Buongiorno, finalmente giugno, il mese, no, della fine della scuola, dell'inizio delle vacanze per gli studenti, non per i lavoratori. E questo primo giugno con qualcuno che, a proposito di lavoro, ha approfittato anche della festività di domani per fare ponte. Non è il nostro caso, non è il vostro caso, amici. I vostri messaggi al 3480758060 con questo lunedì che è un po'.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amin.